tala falava usi mai lau fa fonga o se fono Ioane Tiperio la foa I mala tato fa salalaunga I launga na Samoa. Ma se tala ita alonga ua faalia Jerome Luai o le aia tukua le kalapu o West Tigers e ta alo mo le kalapu fau le Chiefs I Papua New Guinea. O le nei malianga ma le Chiefs e amatatu I le tausanga lua afe lua sifumulevalu lea e famoimoe e mua mua ulufalea I le Chiefs I le NRL.

fa fonga fua il teleotala iso ose masini fe avea I. Asiasi il sbs.com.au/Samoan pe download SBS audio app. Download le SBS audio app. Ma e fa fonga ai iau polokalame te fia fia iai. E ma wafua le app ma le App Store po le Google Play.